sabor, con sabor. Liri li la rila. Chimpanzini bananini. Spioniro colubiro. Tung tung tung sabor. Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Tina, tina, tina, tina, tina.